chess. Mi sa che l'automobile non capisce. Chess, farò un caos, farò un bel tempo da short, gli attacita, ci lo faccio dai, eh?